Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

café elegante con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno della nostra settimana all'interno del magazine, di questo contenitore dove ci sono tante notizie, tanta musica da ascoltare. Abbiamo sentito un po' tutti parlare della lista delle cose da fare almeno una volta nella vita, no? La programmiamo noi questa lista delle cose da fare, ma qualcuno ha iniziato a scrivere anche l'elenco opposto, le cose che non vuole assolutamente fare, l'anti-bucket list.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Avete mai sentito parlare dell'anti-bucket list? Praticamente è una lista ribaltata, non è la lista dei sogni, delle cose che vorremmo fare, ma la lista delle cose che assolutamente non dobbiamo fare. Invece di aggiungere vorrei andare qui, quindi viaggi, esperienze, nuovi obiettivi, si scrivono tutte quelle cose che facciamo soltanto perché sembrano obbligatorie. Ecco, può essere un'attività estrema che non ci interessa, un viaggio scelto soltanto perché va di moda, un invito accettato per paura di deludere qualcuno. Non significa smettere di provare, no, delle cose nuove all'interno della nostra vita, ma significa capire quali desideri sono davvero nostri e quali invece arrivano dagli altri che noi non vogliamo proprio fare, preferiamo restare a casa invece che vivere quell'esperienza, perché passiamo, no, un po' tutti, non solo io che ne sto parlando o chi ha condotto questo studio, ma un po' tutti passiamo la vita ad aggiungere cose su cose su cose da fare, ma forse ogni tanto sarebbe utile eliminarle qualcuna, giusto per avere un po' di tempo in più per quello che veramente desideriamo. Ecco, la lista dei sogni ci ricorda cosa vogliamo, quelle delle cose da evitare, l'anti-bucket list ci ricorda che cosa non vogliamo essere, cosa non vogliamo fare, e secondo me è molto utile.

Mercoledì insieme The Meg con Yuri Caliolo. Siete pronti per ascoltare un po' di musica non stop? C'è la nostra rubrica Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo del primo appuntamento. Spesso il primo appuntamento con una persona segue lo stesso copione. Si va a fare aperitivo, magari cena, domande, che dopo 10 minuti cominciano a sembrare un po' troppo pesanti, forse un colloquio sentimentale, lavorativo, cosa fai nella vita, quali obiettivi hai. Bene, tra poco parliamo proprio di degli appuntamenti che stanno cambiando un po' questa strategia. Diventano più creativi.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Adesso, cari amici di The Mag, parliamo del day dating. Sono gli appuntamenti creativi. Day dating vuol dire appuntamento fai da te. Al posto della classica cena si sceglie qualcosa da fare insieme, qualcosa di magari non normale, ecco, per un primo appuntamento, una prima volta che ci si vede con una persona. Dipingere, cucinare, lavorare l'argilla, visitare un museo oppure entrare in libreria, scegliere un libro per l'altra persona, che è una cosa che a me piace veramente tanto, soprattutto se quel libro l'abbiamo già letto e ci ha aiutato in un determinato momento della nostra vita e vogliamo far capire tanto tramite delle pagine ad una persona. Il vantaggio è che facendo qualcosa insieme diminuisce anche l'imbarazzo, no, che si può avere quando due persone non si conoscono ma si piacciono, e se arriva un momento di silenzio almeno non si è costretti a fissare il bicchiere aspettando una nuova domanda. Se avete vissuto questa sensazione qui potete ben capire che non è per niente bella. Soprattutto si scopre molto dell'altra persona, no? Come reagisce quando sbaglia, se sa ridere di sé e quanto prende sul serio una tela venuta malissimo, se andiamo a dipingere. Forse un appuntamento riuscito non dipende dal locale più elegante che scegliamo, dalla cena meravigliosa che proponiamo, ma dipende da quanto ci siamo divertiti insieme.

Siamo ancora ovviamente in estate, siamo ancora nel periodo dove si va al mare, si va in vacanza, ci si rilassa, andiamo in queste spiagge meravigliose dove ogni tanto possiamo vedere sbucare una bandiera blu. Quando vediamo una bandiera blu su una spiaggia pensiamo immediatamente acqua pulita, no? Sarà sicuramente acqua meravigliosa, cristallina. In realtà quel riconoscimento dice molto di più, non si sofferma solo sulla bellezza del colore dell'acqua o sulla pulizia dell'acqua.

Parliamo di spiagge italiane, parliamo di bandiere blu. Nel 2026 l'Italia conta centinaia di spiagge premiate proprio con la bandiera blu, ma il riconoscimento non riguarda soltanto la qualità dell'acqua di quella spiaggia, ma vengono valutati anche la gestione dei rifiuti, i servizi, la sicurezza, l'accessibilità, l'informazione ambientale e anche l'attenzione che si ha al territorio. Soprattutto la bandiera blu deve essere riconfermata, non è un premio che tu ricevi per sempre, resterà lì sulla spiaggia. Ogni tot vengono a fare dei controlli affinché possano lasciartela oppure devono toglierla. Questo significa anche che una spiaggia bellissima può non averla perché manca qualche requisito o semplicemente perché il comune ha deciso di non partecipare al programma.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, se volete, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h03. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè.
0: La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Café. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti al momento sulle autostrade del Nord-Est, si viaggia senza disagi. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per la presenza di un cantiere che causa corsie a larghezza ridotta tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: di Hormuz, il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
0: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
0: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
4: Scendi letto e caffè.
5: Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 8h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, attualmente il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. Per il prossimo fine settimana si prevede bollino rosso venerdì e domenica, mentre sabato sarà una giornata da bollino nero. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caracol.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zeng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si sono formati rallentamenti in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda e code in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per traffico intenso permangono inoltre code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e in uscita lo svincolo di Porto Guraro della A28 Porto Guraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso e per lo stesso motivo si verificano anche code in uscita proprio a Peschiera del Garda sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry Mesh.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar però.
5: Non esageriamo però.
6: Buongiorno fratelli, sorelle, sbarbati, forze del domani, è il 19 agosto e noi siamo qui per il nostro macchiatone di mercoledì. Siate con noi, la forza sia con voi, a tra poco.
7: Il macchiatone. When-

Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz è statunitense. A posto siamo adesso, questo è fuori. E poi Varenne, se n'è andato il cavallo del secolo, la fotonotizia del Corriere. Nuove fiamme di guerra, lo scrive la Repubblica, gasolio già azzerato l'effetto degli sconti, e poi nessuno ha fermato l'ex di Tania, e lo scrive la Stampa. Varenne o Capitano, anche qui c'è una bella fotonotizia. Poi Il Fatto parla di Ranucci, Trump net Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, e poi la fotonotizia sempre sulla faccenda del femminicidio. L'uomo che creava le stelle, lo scrive Il Messaggero, i suoi film nati per il pubblico. Si parla anche qui di Varenne, di Trump, insomma un po' dappertutto. La foto di Varenne c'è su quasi tutti i giornali come fotonotizia. Poi cose di politica, cose di Ranucci, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, lo scrive il libro, contenti, ma non bisogna essere contenti per queste cose. MPS, Lovaglio studia un doppio blitz, lo scrive 24 ore, e poi andiamo avanti perché poi vediamo anche i giornali regionali. A tra poco.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Sulle varie regioni, ancora andiamo a dare un'occhiata a che cosa scrivono. A Modena muore travolto da un'auto mentre attraversa la strada, ma anche spari all'alba nella Pineta, a Ferrara. Poi vediamo che un po' dappertutto c'è comunque la foto di Italia Terrin, quella ragazza che è stata uccisa dall'ex. Questa è una notizia che è un po' dappertutto. Andiamo a vedere invece, come facciamo spesso, i giornali del sud. Il Corriere del Mezzogiorno cura De Caro per le liste d'attesa, e poi Bari, ecco il Ponte d'Oro di Ferragosto, folla di turisti, la città strega i polacchi e l'Ilva agli italiani. Sempre in zona Sicilia, ce ne andiamo a vedere, saluti ai miei amici della Sicilia, ho sentito ieri, Messina la banda ha lasciato tracce ferie forzate per i custodi in servizio. Sì, si parla di quel furto di opere d'arte dove anche Sgarbi ha fatto il suo commento. Anche qui c'è la foto di Varenne un po' dappertutto. Giornale di Sicilia, migranti, la Svizzera chiude. E ancora c'era un'altra regione che volevo andare a vedere, anche la Toscana, non la guardiamo sempre la Toscana, il Corriere Fiorentino, un altro caso sulle nomine di Gianni. Poi si parla moltissimo del Palio di Siena, dove vince il Nicchio, poi l'incidente, il trionfo, la grande paura, insomma sembra che poi sia tutto in ordine, vediamo bene. Ospedale in tilt, pronto soccorso al collasso, aeroporti pieni, il Tirreno lo scrive, Trump, Annette Hormuz, la Nazione, e anche qui la fotonotizia di Varenne, figuriamoci se non c'è Varenne dappertutto. Noi andiamo avanti.

Parliamo oggi ancora di vacanze, questa settimana proprio ci dà dentro con le vacanze e ancora con Serenella Salomoni parliamo della prima vacanza con il partner. Insomma, siamo insieme da poco, qualche mese o da un anno, non so, andiamo in vacanza per la prima volta insieme. Che cosa succede? Che cosa bisogna fare? Che cosa non bisogna fare? Rimanete con noi che tra poco Serenella Salomoni ce lo spiega. Rimanete qui, eh?

0: Allora, andiamo in vacanza con il partner per la prima volta. E che cosa si fa? Cosa non si deve fare? Cosa si deve fare? Intanto, buongiorno Serenella Salomoni, bentornata. Eccola.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora,
1: ciao.
0: Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. E proprio di coppia si parla, di vacanza con il partner. Che cosa fare? Cosa non fare? Che cosa succede alla prima vacanza?
1: Sì, sai che la prima vacanza ha molta aspettativa, perché naturalmente la vacanza è una tregua dalla routine della vita di tutti i giorni, no? Quindi la sensazione è quella che questa pausa sia così bella, sia bellissima, quindi la vogliamo condividere con il partner, specialmente se è la prima volta che andiamo insieme. E secondo una ricerca, quasi 2/3 delle persone ritengono che la prima vacanza di coppia sia un momento decisivo. Io devo dirti che non sono completamente d'accordo con questa ricerca, perché la prima vacanza di solito è il momento in cui noi spieghiamo il nostro piumaggio più interessante, siamo positivi, siamo sempre, ci impegniamo molto, diciamo, quindi forse invece dovremmo anche prendere un po' le distanze per capire meglio com'è in effetti il nostro partner durante questa prima volta che noi sperimentiamo. Per partire col piede giusto in questo tipo di situazione non dobbiamo fare certi errori. Ad esempio, se nella vacanza noi vogliamo fare delle cose diverse, dobbiamo decidere prima di partire, dobbiamo aprirci, dobbiamo confrontarci e favorire la condivisione. Poi, siccome siamo insieme 24 ore su 24, abbiamo bisogno anche di spazio, perché non siamo abituati a stare appiccicato tutto quel tempo, quindi possiamo anche parlarne e decidere magari di fare una piccola pausa. Io vado per conto mio, tu vai per conto tuo, magari per mezz'oretta tu guardi le vetrine, io vado a fare un'altra cosa.
0: Ti propongo un altro argomento poi più avanti, quella che, quel partner che non ti molla un attimo, perché se ti molla pensa che tu stia facendo qualcosa di brutto, ok? Ne parleremo.
1: Direi di fargli incontrare uno psicoterapeuta molto bravo insieme ad uno psichiatra.
0: Ciao,
1: perché
0: buonanotte.
1: Forse queste malattie.
0: Avete molto lavoro.
1: Ad ogni modo, durante questi giorni di prima vacanza, qualche volta succede anche che spendiamo troppi soldi e che arriviamo che non possiamo spenderne più. Quindi anche questa è una cosa da discutere prima. Bisogna sapere perché, fino a che punto è il nostro budget. Se poi ci sono dei litigi, non è che possiamo dire non ne parlo per non rovinare la vacanza. Parliamone con calma, con serenità, perché dalla vacanza non possiamo pretendere troppo, perché nemmeno le vacanze possono essere perfette, però possono essere piacevoli.
0: Bene, grazie, buona giornata, a presto.
1: A voi, baci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. E per lo stesso motivo si verificano anche code in uscita proprio a Peschiera del Garda, sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

tutti i giornali del Veneto. Tania, lo Stato ha fallito, lo scrive il Gazzettino, mette anche una bella fotonotizia di Varenne il Gazzettino, poi siccità, danni a tutte le colture, lo scrive il Corriere delle Alpi, troppi crolli dal Monte Pelmo, c'è anche una fotonotizia proprio con la foto dell'istante in cui c'è il crollo. Aziende agricole, costi alle stelle, lo scrive il Mattino. E uno yacht affondato a Porto Cervo, la tribuna pedina e tenta di soffocare la ex, addirittura un altro episodio, questa Treviso, arrestato un ragazzo di 27 anni, ma qui è veramente un bollettino di guerra. Su queste cose l'Arena, ferito coltellata nell'area dismessa occupata da abusivi, e la nuova Tania morta perché ignorata, mentre qui qualche fotonotizia di Varenne la vediamo anche sui giornali del Veneto. Quelle tre denunce prima di Tania, lo scrive il Corriere del Veneto, è una cosa questa che non passerà inosservata. Poi stop dal governo ai gettonisti, la regione dovrà sostituirli. Qui si parla di sanità. A tra poco.

0: Ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale, sempre.
1: Abbiamo anche oggi CGA Mestre che ci parla di un tema. Un tema tra l'altro che CGA Mestre ha molto nel cuore, perché sappiamo che nasce con gli artigiani e adesso gli artigiani sono in crisi. Quindi diciamo il grande capitano qualcosa deve fare e qualcosa sta facendo, se non altro comunque ha preso in mano la situazione. Ne parleremo tra poco con Paolo Zabeo di questa crisi degli artigiani. Rimanete con noi.

0: a Paolo Sabeo della CGA Mestre. Bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, la crisi degli artigiani è una cosa che non avremmo mai voluto sentire, però purtroppo adesso è arrivata pure quella. Voi che con gli artigiani avete sempre lavorato, avete un po' creata la situazione dagli artigiani, adesso che succederà? Cosa state facendo?
1: Beh, innanzitutto va detto che negli ultimi 10 anni noi abbiamo visto una contrazione di 435.000 circa artigiani, cioè titolari, soci, collaboratori familiari che non ci sono più, un crollo di quasi 10%, abbiamo poco più di 1.300.000 artigiani, ma da 15 anni a questa parte il trend è sempre negativo, quindi siamo molto preoccupati di questa caduta verticale. Cosa fare? Beh, innanzitutto va detto che anche il settore sarà travolto dall'intelligenza artificiale, come dal resto tutto il mondo del lavoro, e quindi noi siamo da questo punto di vista anche abbastanza positivi, perché è vero che rischia per chi fa operazioni, produzioni in serie, di essere scalzato fuori, di essere praticamente eliminato dalla corsa, perché chi può usare il 3D eccetera, può la stampante 3D può mettere in grosse difficoltà, però è altrettanto vero che può essere anche un aiutante stancabile per coloro che la utilizzeranno in qualche modo per delegare la burocrazia, per delegare progetti, idee e tutto quello che sostanzialmente sottrae tempo e lavoro agli artigiani. Quindi è una duplo faccia che ovviamente ci preoccupa.
0: Ma infatti, ma io ho sempre sostenuto, per carità non sono nessuno per dirlo, ma l'intelligenza artificiale, se impari a usarla, poi alla fine è una cosa che è un valore aggiunto, quindi è le cose cambiano. Certo che comunque quando si dice artigiani c'è anche molta fantasia, c'è molta creatività di mezzo che l'intelligenza artificiale non può avere fino a quel punto. Mi sbaglio?
1: No, hai assolutamente ragione, ecco perché bisogna soprattutto investire nella formazione professionale, cioè avvicinare il mondo della scuola, gli istituti tecnici, gli istituti professionali al mondo del lavoro, al mondo dell'artigianato, perché solo così potremo dare continuità a un settore che purtroppo anch'esso sta vivendo il declino demografico, nel senso certo. Che l'età media degli artigiani si alza sempre più, manca di cambio generazionale e quindi questo costituisce un grosso problema.
0: Molto chiaro, grazie davvero Paolo Sabeo della CGA Mestre, buona giornata, a presto Paolo.
1: Grazie a voi.

andiamo sui giornali di economia a questo punto, dopo aver sentito alcune altre cose. Interpelli, tariffe su tre livelli, il costo di questi quesiti fiscali complessi verrà calcolato attraverso l'incrocio di tre fattori: tipologia di contribuente, la sua dimensione economica e tipo di istanza presentata. Ma come dico spesso io, è tutta roba da commercialisti, bisogna farsela spiegare dagli esperti. E sui giornali sportivi c'è un po', a parte il calciomercato che non manca mai, ma c'è comunque una dedica della Gazzetta dello Sport a Varenne, il cavallo di tutti. Abbiamo visto dappertutto, qualsiasi politico che avesse avuto una foto con Varenne l'ha messa sui social, e adesso comunque se ne parla perché è un pezzo della nostra storia che se ne va, questo cavallo fantastico. Noi tra poco ci salutiamo, intanto andiamo avanti con la musica dal macchiatone di oggi 19 agosto.

Termina qui la puntata, amici miei cari, domani mattina puntuali alle 11 fino alle 13, sempre su Radio Caffè, sempre qui con la bella musica, tutti i giorni e anche la notte, e poi il sabato c'è il meglio del macchiatone dalle 8 alle 10. Ciao da Barry Mason, che sia per voi, come sempre vi auguro una bellissima giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si rallenta per traffico intenso tra Trento Sud e Affi in direzione Modena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano invece in direzione dell'Austria code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni, uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 14h03.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Buon mercoledì 19 di agosto dalla redazione. All'una, meno un quarto della notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorzè, all'incrocio tra via Castellana e via Crosarona, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura finita cappottata in un fossato pieno d'acqua. All'interno del veicolo sono rimasti intrappolati quattro ragazzi di circa 20 anni. I quattro giovani sono stati raggiunti e tratti in salvo dai sommozzatori del nucleo regionale dei vigili del fuoco e dalla squadra di Mestre, che hanno provveduto alla loro estrazione dal veicolo. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco volontari di Mirano e Borgoricco e l'autogru di Mestre. Nella tarda serata del 17 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arzignano per un incendio sviluppatosi presumibilmente nell'area di parcheggio coperta adiacente a un'abitazione composta da due unità. Le fiamme hanno raggiunto il primo piano dell'immobile provocando ingenti danni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio, supportate dai volontari di Recoaro e coordinate dal funzionario di guardia. L'incendio è stato domato mediante l'impianto di liquido schiumogeno. Inoltre è stato danneggiato un cavo della rete elettrica. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione a seguito della fuoriuscita autonoma di un'autovettura con tre persone a bordo. Arrivata sul posto, la squadra proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a liberare dalle lamiere dell'auto due persone rimaste intrappolate. Due feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre il terzo è lì trasportato a Treviso. Sul posto presente il SUEM 118 e la polizia locale. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento alle 17.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste Lisert verso Venezia. Sulla 4 Padova Venezia in direzione Milano viene segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorzè e Spinea. Infine segnaliamo un restringimento di carreggiata sulla 34 Villesse Gorizia in direzione del Bivia 4 tra Gorizia e Farra di Sonzo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
3: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio Café.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla 4 Venezia-Trieste, prudenza per un veicolo in panne segnalato tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano vi ricordiamo che sono chiuse per lavori le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Porto Gruaro Conegliano. Ricordiamo che risulta chiusa l'area di servizio Gruaro Ovest sulla carreggiata in direzione della 4, mentre sulla carreggiata in direzione Conegliano risulta chiuso al traffico l'area di servizio Gruaro Est. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per

0: I versi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Aspetta un attimo.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: L'informazione locale delle 17. Buon pomeriggio da Massimo Righetto. È mancato il professore Davide D'Amico, pioniere della chirurgia e della trapiantologia epatica e per anni direttore della clinica chirurgica epatobilio-pancreatica e dei trapianti di fegato. A lui si deve il primo trapianto di fegato a Padova il 23 novembre 1990. Eravamo davanti al porto e stiamo tutti bene, questa è l'unica cosa importante. Così Antonio Bettanin, imprenditore di Noventa Vicentina, si limita a dire sull'affondamento del proprio yacht appena varato in acqua in Sardegna dal costo di oltre 8 milioni di euro. 5 persone sono state denunciate per rapina e violenza privata dopo essere state identificate come responsabili di un'aggressione a 2 ragazze avvenuta il 4 luglio scorso nei pressi del Ponte di Rialto a Venezia. Oltre al deferimento alla magistratura, la polizia locale ha quindi chiesto e ottenuto dal questore di Venezia, Antonio Sbordone, l'applicazione di un Daspo Willy con interdizione a frequentare l'area da 1 a 2 anni. A una ricercatrice dell'Università di Padova vanno 650.000 euro per uno studio sulle cellule della pelle. Il riconoscimento della Leo Foundation va a Marta Giacomello del Dipartimento di Biologia, che entra così nel ristretto numero di scienziati internazionali ad aver ottenuto 3 grants competitivi dalla Fondazione Danese. Bene, è tutto per questa edizione. Appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda i tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, il traffico risulta al momento scorrevole. Parliamo della 4 Venezia-Trieste e segnaliamo che sulla carreggiata in direzione Trieste è presente un veicolo in panne nel tratto fra San Stino di Livenza e Cessalto. Raccomandiamo particolare attenzione alla guida. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Aspetta un attimo.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Lungo la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta al momento regolare. Ricordiamo ancora una volta a chi percorre la 28 Porto Gruaro-Conegliano che sulla carreggiata in direzione della 4 risulta chiusa al traffico l'area di servizio Gruaro-Ovest. È chiusa anche l'area di servizio Gruaro-Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Infine ricordiamo che per tenervi aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Oggi forse.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati agli ascoltatori, una buona serata dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia rallentati in direzione Venezia nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di Fontana Fredda in direzione del Bivio con la 4, al momento comunque non si registrano disagi alla circolazione. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo che potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Ben ritrovati da Massimo Righetto su Radio Café. All'una, meno un quarto della notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorzè, all'incrocio tra via Castellana e via Crosarona, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura finita cappottata in un fossato pieno d'acqua. All'interno del veicolo sono rimasti intrappolati quattro ragazzi di circa 20 anni. I quattro giovani sono stati raggiunti e tratti in salvo dai sommozzatori del nucleo regionale dei vigili del fuoco e dalla squadra di Mestre, che hanno provveduto alla loro estrazione dal veicolo. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco volontari di Mirano e Borgoricco e l'autogru di Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione a seguito della fuoriuscita autonoma di un'autovettura con tre persone a bordo. Arrivata sul posto, la squadra proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a liberare dalle lamiere dell'auto due persone rimaste intrappolate. Due feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre il terzo è lì trasportato a Treviso. Sul posto presente il SUEM 118 e la polizia locale. A una ricercatrice dell'Università di Padova vanno 650.000 euro per uno studio sulle cellule della pelle. Il riconoscimento della Leo Foundation va a Marta Giacomello del Dipartimento di Biologia, che entra così nel ristretto numero di scienziati internazionali ad aver ottenuto tre grants competitivi dalla fondazione danese. È tutto per oggi, l'informazione locale tornerà domani alle 14. Buona serata.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Café.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera a te, ben ritrovati. Segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano che è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di Fontana Fredda sulla careggiata in direzione del bivio con la 4. Al momento comunque non si registrano particolari disagi. Ricordiamo agli ascoltatori che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. Un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Inoltre le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e come di consueto auguriamo buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
2: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi. Salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine, che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Torino. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazioni, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque. Nel ricco parterre istituzionale presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione, una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento la circolazione lungo la rete stradale di nostra competenza risulta scorrevole, non si registrano particolari disagi. Ricordiamo dunque a chi percorre la 28 Porto Gruaro Conegliano che risulta chiusa, l'area di servizio Gruaro Est, questo sulla carreggiata in direzione Conegliano, mentre sulla carreggiata verso la 4 risulta chiusa l'area di servizio Gruaro Ovest. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di InfoViaggiando. Con questo è tutto, auguriamo un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati dalla nostra redazione, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 19 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 20 agosto. Il traffico risulta al momento scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro Conegliano risulta chiusa l'area di servizio Gruaro Ovest, questo sulla carreggiata in direzione della 4, mentre sulla carreggiata verso Conegliano segnaliamo la chiusura dell'area di servizio Gruaro Est. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: bellissime storie d'amore in musica.
1: L

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.